0: felici su Giorno e buona vacanza. Grazie a te. Arrivederci.
1: Supermix.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi